0: Sono le 4.
1: La notte è fatta per sognare. La notte è fatta per le emozioni dell'anima. La notte è una linea che dolcemente ti porta fino all'alba. La notte di Radio Italia Network diventa Nightline. A mezzanotte entra nel nostro mondo. Radio Italia Network Nightline. Emozioni in musica.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Stasera guardate il cielo, osservate Polaris, la stella polare, un riferimento per l'umanità. A Natale con Star Bottle regalate un messaggio che sarà lanciato il 30 dicembre a 2115 MHz con tecnologia spaziale. Foto e video viaggeranno con Star Bottle verso la stella polare e diventeranno un regalo esclusivo per sempre. Visitate il sito starbottle.it, regalate un messaggio o la gift card.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 6:34 minuti.
7: The Almanac of the Day by Radio Italia Network.
8: Today is Saturday, May 23rd. The sun rises in Vienna at 5:10 a.m. and sets at 8:40 p.m. In Santiago, sunrise at 7:35 a.m. and sunset at 5:44 p.m. Among the events from the past that took place on this day, we remember that in 1430, Joan of Arc was captured by Burgundian forces during the crucial siege of Compiègne. Sold subsequently to the English, put on trial for heresy, and burned at the stake, her capture was a pivotal moment in the Hundred Years' War, cementing her enduring legacy as a tragic national heroine and patron saint of France. In 1568, the Battle of Heiligerlee took place, marking the traditional start of the historic 80 Years' War. Dutch rebels successfully defeated Spanish imperial forces in this fierce clash, beginning a long, arduous struggle for religious freedom and political independence that would eventually lead to the birth of the independent Dutch Republic. In 1934, the notorious American bank robbers Bonnie Parker and Clyde Barrow were ambushed and killed by law enforcement officers along a highway in Bienville Parish, Louisiana. Their violent, heavily romanticized end brought a definitive close to a high-profile, multi-state crime spree that had captivated and divided the global public during the dark years of the Great Depression. In 1992, Italian anti-mafia magistrate Giovanni Falcone, his wife, and three police escorts were killed by a massive, cowardly TNT blast detonated on the A29 highway near Capaci, Sicily. The horrific assassination shocked Italy and the world, prompting an unprecedented state crackdown against Cosa Nostra and turning Falcone into a global symbol of courage and justice. In 1995, Sun Microsystems officially announced the release of the Java programming language at the Sunworld Conference. Java's unique, platform-independent, write-once, run-anywhere philosophy completely revolutionized software development, quickly becoming the structural backbone for modern internet applications, corporate systems, and mobile technology globally. And that is all for today. The Italian Network Almanac returns tomorrow.
9: Radio Italia Network, your music choice.

0: Italia Network.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 8:33.
6: Radio Italia Network.

0: Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: Radio Italia Network News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici, tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
4: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. Intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
3: Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
5: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
3: Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
6: This is Radio Italia Network, your energy and frequency.

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 10 e 36 minuti.
5: Restez ici. Le meilleur reste à venir. Radio Italia Network.

0: Sono le 11.
1: Radio Italia Network News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Formula 1, ciclismo, calcio, menù ricco per il sabato di sport. Partiamo dalla Formula 1, di scena sul circuito di Montreal per il Gran Premio del Canada. Oggi alle 18 si corre la sprint con una griglia di partenza divisa per scuderie. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche della gara lunga che si correrà domani allo stesso orario. Siamo al calcio con la Serie A, arrivata all'ultima giornata, aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta, vantaggio viola di Piccoli, poi l'autogol di Comuzzo. La Fiorentina era già salva, l'Atalanta qualificata per la Conference League. Non c'era dunque nulla in palio in quella che può essere stata l'ultima gara con i rispettivi club per i due tecnici, Vanoli e Palladino.
3: L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza. Io non voglio nessuna riconoscenza. Questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con un direttore importante che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere.
4: Io ho dato tutto quello che potevo dare a questa società, a questi ragazzi. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro, dobbiamo essere orgogliosi. Quando sono arrivato il mio obiettivo era riportare l'Atalanta in Europa, cercare di fare del mio meglio. Credo che è stato fatto il lavoro rimane, rimarrà, e poi insieme alla società sceglieremo per il bene ovviamente dell'Atalanta.
2: Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, prima del clou delle 20:45 con le 5 gare decisive per Champions e salvezza. Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Il Sud Tirol si salva, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out di Serie B che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Ciclismo, archiviata la vittoria di Bettiol a Verbania, terza italiana dopo quelle di Ballerini a Napoli e Ganna nella crono, al Giro d'Italia arrivano le Alpi, 133 km della 14ª tappa con partenza da Aosta, 5 Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita a Pila, in maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Basket, playoff, scudetto. Trento batte in casa 102-85 la Virtus Bologna e si porta in vantaggio 2-1 nella serie dei quarti. Tortona supera sempre in casa 80-68 Venezia e accorcia nella serie che vede i lagunari sul 2-1. Stasera gara 4 Trieste-Brescia, ospiti in vantaggio 2-1, già in semifinale Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Don't rush, don't doubt, and don't let fear speak louder than your heart. Let the music steady you, let it guide you forward. Radio Italia Network, Italian Lifestyle Radio.

0: Sono le 11 e 58 minuti.
1: Radio Italia Network News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha riscosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zyaginstev e Fatherland di Polinowski. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: This is Radio Italia Network, your energy and frequency.

0: Media Network.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 13 e 37 minuti.
6: Restez ici. Le meilleur reste à venir. Radio Italia Network.

0: weekend mornings just got a whole lot faster. Wake up, lace up, and let the beats push you forward with Run Beat, your ultimate soundtrack to hit the ground running. Every Saturday and Sunday, from 7 to 9 a.m., non-stop dance energy to fuel your pace and fire up your weekend. Whether you're chasing miles or just chasing the vibe, Run Beat is your power-up. Only on Radio Italia Network.
1: Sono le 14 ed un minuto.
2: Radio Italia Network News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
4: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
3: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso a Teheran, aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
5: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin che si trovava sulla barca e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
3: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
6: Don't rush, don't doubt, and don't let fear speak louder than your heart. Let the music steady you. Let it guide you forward. Radio Italia Network. Italian Lifestyle Radio.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 15 e 27 minuti.
5: Radio Italia Network.

0: C'è chi vive seguendo le mode e chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
0: Radio.
1: Italia. Network.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 16 e 28 minuti.
5: Radio Italia Network.
6: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: ascoltare la Network.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.

0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Sono le 17 e 27 minuti.
2: In your headphones while you run. On the streets when you're coming home late. In the evening after a long, heavy day. The rhythm may change, but the music stays, and we are right there with you. Radio Italia Network. Italian Lifestyle Radio.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 18 e 24 minuti.
5: Whether you're chasing dreams, finding balance, or simply dancing through life, keep going, keep glowing, because your energy shapes the world around you. Radio Italia Network, Italian Lifestyle Radio.

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della

0: e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 19 e 28 minuti.
5: Radio Italia Network. It's time to change.

Viaggiare. Sempre viaggiare. Dove il tempo non esiste. Questa notte siamo alchimisti del suono.

0: Italia Network. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 20 e 25 minuti.
5: Radio Italia Network. It's time to change your life.

0: Lifestyle, Radio Italia Network. The Italian Lifestyle Everywhere.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: You are on Radio Italia Network.
3: One world, one music.
4: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: Trapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: C'è chi vive seguendo le mode e chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
0: Radio.
1: Italia. Network.

0: Sono le 23 e 25 minuti.
1: Lifestyle? Listen to Radio Italia Network. The Sounds of Italy.

0: È mezzanotte.
1: La notte è fatta per sognare. La notte è fatta per le emozioni dell'anima. La notte è una linea che dolcemente ti porta fino all'alba. La notte di Radio Italia Network diventa Nightline. A mezzanotte entra nel nostro mondo. Radio Italia Network Nightline. Emozioni in musica.
2: Radio Italia Network presents Cargo Radio Show. The sound of the underground. Tech house for your body and your soul.
3: On the mix tonight, Sam Bignardi.